0: Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Mater Dei, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Mater Dei, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria,

0: El segundo
1: misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Isabel se llenó del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».
2: Medjugorje es un lugar de encuentro y de gracia. Aquí muchos se sienten que no están solos, sino acompañados por el amor de una madre que lleva a todos a Jesús. Oremos juntos por el triunfo del corazón inmaculado de María y para que cada persona se sienta acogida y amada por Dios.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai tu voce a noi, sana crescite, sana e nascita, nasce, amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
4: Santa Maria, mai tu voce a noi, sana crescite, sana e nascita, nasce, amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai cogosi a noi, sana crescite, sana e nascita, nasce, amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai cogosi a noi, sana
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, o mai tuo voce a noi, sana crescite,
3: sana Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai tuo voce a noi, sana crescite, sana in accesso, morte nasce, amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai tuo voce a noi, sana crescite, sana in accesso, morte nasce, amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, o mai tuo voce a noi, sana crescite, sana in accesso, morte nasce, amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai tuo voce a noi, sana crescite, sana in accesso, morte nasce, amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai tuo voce a noi, sana crescite, sana in accesso, morte nasce, amen.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros
2: que recurrimos a vos.
1: Reina de la paz,
2: ruega por nosotros.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai cobosiamo, sana spesiche, sana in acciasso,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai cobosiamo, sana spesiche, sana in acciasso.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai povolia, morita nascerniche, sada in acciassus martinasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai povolia, morita nascerniche, sada in acciassus martinasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai covoglia, morita nascerniche, sada in acciassus martinasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai covoglia, morita nascerniche, sada in acciassus martinasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sì.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Maico, voci amori, sana, crescite, sada in asciutto, nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Maico, voci amori, sana, crescite, sada in asciutto, nasce, amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, per los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
0: María, Regina de la Paz,
2: María, Reina de la Paz,
3: ruega por nosotros.